E ogni fiore sprigiona come un addio, lasciando all'uomo il ricordo dei bei colori che ormai